0: Trans Music Expressi Music tanpa henti.
1: Music tanpa henti.
2: Tanpa henti.
3: Music tanpa henti.
0: Track Music Expressi.
4: Nothing but the truth now.